Esere kitani na nikio neri yabu kube manjire. Ye inendeje na kuzara ni kuweleke funeo kutandikira ijuweri. Hatibu ura kuato kari embe. Njango nerekane kuate kibebe ki inenda nekiri. Hati nyinke nevuruwe kiyokuria. Bora bora mamugesu nyinki ura enda ate mbebe ya kuinenda gireko sere yetaina bukube inende na kuzare chulalia nyinkia.